0: Radio Musti.
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.

0: RM2 Radio Musti. Feel the Musti. RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: North, South,
1: 103.5.
0: East, West,
1: 96.4.
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
1: You're listening to RM2, a Radio Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.